capo, la capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo,

pietà, su lì se resa tendi su. Hori baino askoz gehiago, beste gauza askotaz